Papati papa mbi papa mbe papa di pata pat mbe Parapati papa mbe Parapati papa mbata Parapati papa mbi papa mbe papa di pata.